parti del mondo. 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 2:58.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Radio Chemonia New Life. I successi di ieri da rivivere oggi.

0: favolosi anni 80 e 90. Li suona solo Chemonia.
1: Ok.
0: Chemonia, made in your mood.
1: Sexy woman.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 3 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Questa è Radio Chemonia. Le altre no.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da... Hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale, con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni, e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

e solo per farvi muovere il piedino anche Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

Pop. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti

0: Voreno Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Radio Chemonia.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 6:01.
0: Il segnale orario è offerto da... Hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale, con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni, e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

C'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86, a Garzano. Telefono 334 34 62 859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì, è chiuso. Questa è Radio Chemonia. Le altre, no.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Radio Chemonia, la radio delle grandi emozioni.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 7:59.
0: Il segnale orario è offerto da

0: su Radio Chemonia siamo nel 1987 con Whitney Houston, una delle protagoniste di questa annata. Il suo album che si apre con You Give Good Love e Thinking About You, due canzoni prodotte e arrangiate da Kashif. Nonostante la loro bellezza, il disco prende davvero quota solo con Somewhere For Me, un pezzo prodotto per Jermaine Jackson, nel quale la Houston canta malinconica su un background jazz disco. Il pezzo Saving All My Love To You è quello più sexy e romantico, dove è possibile avvertire l'influenza di gruppi pop femminile degli anni 60. Un'altra perla si intitola Nobody Loves Me Like You Do. È un esempio di quanto possano essere sofisticati i versi di quest'album. Se c'è una cosa in cui il disco non soffre, infatti, è la mediocrità dei testi, che spesso affligge i cantanti che non scrivono i propri versi, affidandosi al gusto artistico dei businessmen. Ma in questo caso la Houston e i suoi collaboratori hanno centrato l'obiettivo. Il singolo How I Will Know potrebbe essere il miglior pezzo dance degli anni 80. È una ode gioiosa ai timori di una ragazza incerta dell'interesse che l'uomo prova per lei. Il riff delle tastiere Bontempi è straordinario ed è l'unico pezzo del disco prodotto da quel ragazzo prodigio che è Narada Michael Weldon. Una delle ballate preferite potrebbe essere All At Once, dedicata a una giovane donna che a un tratto si rende conto di come il suo amore stia finendo. È evidente che Whitney Houston sia stata una delle protagoniste di questo 1987 ed è una delle cantanti più apprezzate sia in Italia che nel...
1: Con Chemonia 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemonia 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo e a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Moccia.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: caffèprezioso.it. una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il giusto mix di suoni e parole fuori dal tempo. Radio Chemonia, solo musica 80 e 90.

0: sono la radio. Chi mi ascolta lo fa per passione, per vivere emozioni o per non sentirsi solo. Lo fa per circa 200 minuti al giorno e vede me nelle voci che ama dei veri amici. I miei conduttori sono gli influencer di sempre. Sanno essere dei radiotuber molto convincenti quando parlano dei vostri prodotti. E per chi l'ascolta, la vostra azienda apparirà come l'amica di un suo amico, quindi più vicina ai vostri clienti.
1: La radio è passione, emozione, amicizia. La radio rende. Scopri quanto sa essere persuasiva su laradiorende.it.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 9:03.
0: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
2: Radio Chemonia, Radio Chemonia. Suoni e parole, suoni e parole fuori dal tempo.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: caffèprezioso.it. Una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: forte.
1: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Radio Chemonia New Life. New Life. I suoni degli anni 80 e 90 tornano fra noi. Tornano fra noi.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 9 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Chemonia, New Life, i successi di ieri da rivivere oggi.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche questa emittente è in Digital Radio.
1: Questa è Radio Chemonie. Le altre, no. Correva l'anno 1981.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: Caffèprezioso.it, una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081-825-1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Chemoni 80.
1: Radio Station.
0: Gli anni 80. Rivivili con noi.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Chimonia 80.
2: Tutti i successi che ti sei perso.

0: Radio Chemonia. Questa è Radio Chemonia. Le altre no.
1: Correva l'anno 1982.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: caffèprezioso.it. una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
4: Questa è Radio Chemonia. Le altre

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. I favolosi anni 80 e 90 li suona solo Chemonia. Chemonia, made in your mood.

Vuoi divertirti, ma divertirti sul serio? Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 11:59.
0: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Questa è Radio Chemonia. Le altre no.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Radio Chemonia Digital Radio.

oggi puoi riviverli su Chemonia. Chemonia, i favolosi anni 80 e 90. Con Chemonia 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemonia 80. C'è la Campania che ti ascolta. Con Chemonia 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemonia 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: Caffèprezioso.it, una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: sweet terminology.
1: You

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 12 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più suave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: caffèprezioso.it. una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
4: Questa è Radio Chemolia. Le altre

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Spot. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Radio Chemonia Digital Radio.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 14.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Radio Chemonia Digital Radio. Muoviti a sentirla.

0: Expo.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it. Questa è Radio Chemonia, le altre no. Correva l'anno 1985.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Radio Chemonia New Life. I successi di ieri, da rivivere oggi.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: Caffèprezioso.it, una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
4: I favolosi anni 80 e 90. Li suona solo Chemonia. Chemonia. Made in your mood.
5: Con Chemonia 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemonia 80. C'è la Campania che ti ascolta. Con Chemonia 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemonia 80. C'è la Campania che ti ascolta.

con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani. Radio Chemonia New Life. I suoni degli anni 80 e 90 tornano fra noi.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 15 e 4 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più suave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: caffèprezioso.it. una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
4: Questa è Radio Chemonia. Le altre, no.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 Dub

Su Radio Chemonia siamo nel 1988 e qui ci troviamo di fronte a un concept album, SOAS, la settima fatica degli Iron Maiden. Gli Iron Maiden sono uno dei pochi gruppi da cui scaturiscono testi di alto rango, come se ci trovassimo di fronte a un testo di storia e letteratura, e questa è una cosa molto importante nell'ambito musicale, specialmente nell'heavy metal. Ma andiamo all'album. Moonchild apre questo capolavoro, una leggera chitarra acustica e sopra una voce che canticchia le quattro brevi strofe, per poi scivolare in una bufera di assoli, tapping e urla da brivido con una batteria tagliente e carica. Infinity Dreams è un sorgere lievo di chitarre melodiche, una canzone riflessiva, la ricerca di una verità. Il pezzo va a progredire Murray e Smith, si danno cambi spaventosi per poi cadere nel vuoto. Can I Play With Madness, l'estratto singolo, il pezzo, diciamo così, più allegrotto dal suono commerciale. The Evil Dead Man 2, un pezzo ispirato a una citazione di Shakespeare, il secondo singolo estratto, le chitarre iniziali imitano il ritornello della canzone che scorre alla grande. E adesso tocca a SOAS, la title track, un inizio dove cinguetta la mostruosa voce di Bruce Dickinson. La canzone è molto atmosferica, a un certo punto il pezzo si rompe e cade nel buio delle ombre. Il viaggio sembra non finire mai, quando lungo la strada una luce appare ed ecco scoppiare il pezzo, trascinante, mozzafiato, chitarre che si intrecciano in assoli a dir poco splendidi. E che dire poi, quest'album è un capolavoro, oscuro, addormentato, riflessivo. È sempre un album degli Iron Maiden che va macinato per forza.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
1: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più suave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
0: Caffèprezioso.it. Una tazzina di salute.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
3: Li hai scoperti nei club degli anni 80 improvvisati in garage, cantine, soggiorni. Oggi puoi riviverli su Chemonia. I favolosi anni 80 e 90. Li suona solo Chemonia.

0: Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il nostro suono è inconfondibile. Passione e musica anni 80 e 90. Radio Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 17 e 18 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non lo hai mai sentito. E anche su Chemonia.

0: Moccia.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: caffèprezioso.it. una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Rewind. I grandi successi degli anni 80 e 90 tornano fra noi.

0: Spot. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio, scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da Bar.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche questa emittente è in Digital Radio.
1: Radio Chemonie, la radio delle grandi emozioni.
2: Corriva l'anno 1987.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it. Chemoni 80.
2: Ho tanta voglia di Chemoni.
0: Gli anni 80. Rivivili con noi.
2: Rivivili con noi.
0: Chemoni 80.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

I'm young.

0: Welcome!
1: Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: C'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86, a Garzano. Telefono 334 34 62 859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì, è chiuso.
1: Oh.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Radio Chemonia New Life. New Life. I suoni degli anni 80 e 90 tornano fra noi.

Vuoi divertirti, ma divertirti sul serio? Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 1390 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Parole senza tempo. Musica che ha fatto la storia. Radio Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video, ma non mi ascoltano. Io ho fame!
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
2: Mi sento già molto più.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. I favolosi anni 80 e 90 li suona solo Chemonia. Chemonia, made in your mood.

0: Kemoni 80, la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Kemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

radio sola per farti muovere il piedino anche Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 23 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Radio Chemonia, la radio delle grandi emozioni.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 23 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Li hai scoperti nei club degli anni 80 improvvisati in garage, cantine, soggiorni. Oggi puoi riviverli su Chimonia. I favolosi anni 80 e 90 li suona solo

nostro suono è inconfondibile. Passione e musica anni 80 e 90. Radio Chemonia. Would you sit down? Scratching and give me a beat.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. È mezzanotte e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Radio Chemonia, la radio delle grandi emozioni.

0: Radio Kimonia 80.
1: E l'una e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.it.